sundae na wanya sika ase che sai wo sundae na o sese sika ase che sai e che sai mae yi ana mi be ye yi

Ɛnɛ yɛ Friday. Ɛmoa ehu ne ho so hwɛ ɛna otumi da na otope. Nanso so ɛntontom de yɛmpɛ so behu ne ho